Tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.